La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

cura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Peace.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

ไหม

È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

la grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

jealous. Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione da sfruttare al meglio, ovviamente con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito tra poco della nuova generazione che sta entrando nel mondo del lavoro con una mentalità completamente diversa. La generazione Z non vuole soltanto avere uno stipendio, ma vuole anche capire perché sta facendo quel lavoro lì, se lo gratifica, se è il caso di continuare o di cambiare anche più volte finché non si trova finalmente la felicità.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Dance.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: C'è una nuova generazione che ha un approccio totalmente diverso quando si parla di lavoro. Entro il 2030, quindi non manca tanto, la Gen Z rappresenterà circa un terzo della forza lavoro globale. E la cosa interessante non è solo il numero, ma proprio il modo in cui questa generazione sta cambiando l'idea stessa di carriera. Per anni, infatti, un po' a tutti noi, no? Ci hanno raccontato che il lavoro deve essere una scala. Tu entri, se riesci sali, devi resistere, devi prenderti il tuo stipendio. La generazione Z invece sembra chiedere qualcosa di diverso, sembra chiedere flessibilità, crescita reale, equilibrio, strumenti per imparare. Secondo una piattaforma, The Little, solo una piccola parte dei giovani indica come obiettivo principale una posizione di leadership. Questo non sta a significare la mancanza di ambizione, ma significa che il vecchio mito, no, che avevamo prima o che hanno avuto le vecchie generazioni, quella del fare carriera a tutti i costi, non basta più, che c'è anche un altro tempo, cioè si possono fare anche altre cose, si possono avere anche altri ruoli, l'importante è essere gratificati. Molti giovani infatti proprio oggi cambiano spesso il proprio lavoro, non per instabilità ma perché cercano dei percorsi più coerenti con le proprie competenze, ma soprattutto con la propria vita privata.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, a tutti voi una buona giornata.

0: That's what you want.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Amici di The Mag, perché ci ricordiamo perfettamente dove abbiamo parcheggiato l'auto solo quando non serve? È una situazione che fa sorridere, perché capita davvero a chiunque. Magari fai il giro di due corsie del parcheggio, premi il telecomando sperando di sentire il beep, inizi a guardare le varie targhe delle auto o comunque le auto simili alla tua e nel frattempo ti convinci di aver parcheggiato da tutt'altra parte. La cosa interessante è che la memoria in questi casi non c'entra tanto, non è il punto centrale. Ci sono degli psicologi che spiegano che spesso il problema è l'attenzione. Quando parcheggiamo mentre stiamo parlando al telefono, pensando alla riunione che ci aspetta o comunque facendo la lista della spesa nella nostra testa, il cervello registra male quel momento. È come se ci dicesse: questa informazione non è importante. Poi però, due ore dopo, diventa improvvisamente importantissima, perché se non troviamo l'auto non torniamo a casa e allora inizia la caccia alla nostra automobile. La cosa buffa è che succede soprattutto nei posti nuovi. Nel parcheggio sotto casa raramente sbagliamo, per fortuna mi verrebbe da dire, ma basta cambiare supermercato o comunque un aeroporto, un centro commerciale ed ecco che la macchina sparisce. Forse è una piccola lezione anche per la nostra vita, se vogliamo. Ogni tanto siamo talmente concentrati sulla destinazione che dimentichiamo di vivere davvero il tragitto e soprattutto ricordarci poi le cose importanti dove abbiamo messo l'auto.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. 1, 2, 3,

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Terremoto alla Camera dei Deputati sulla legge elettorale. L'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze viene bocciato a scrutinio segreto per un solo voto, 188 a 187, nella maggioranza e caccia i franchi tiratori. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier Giorgia Meloni, che ammette i voti mancanti e parla di riflessione. Tajani minimizza, è un incidente di percorso. La Russa ricorda che il Senato potrà modificare il testo. Donald Trump ritira l'ipotesi della tassa del 20% sullo stretto di Hormuz, annunciando accordi commerciali con i paesi del Golfo. Intanto cresce la tensione nella regione, missili iraniani colpiscono 3 petroliere e il petrolio supera gli $80 al barile. A Roma si aprono i colloqui tra Libano e Israele, mentre Zelensky annuncia nuovi sistemi di difesa grazie all'accordo con la Francia. Nuova stretta del governo contro le bande giovanili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza che estende il fermo preventivo ai minorenni nelle aree della movida, introduce il divieto di aggregazione e prevede fino a 5 anni di carcere e multe fino a 15.000 euro per i danneggiamenti di gruppo. Tra le novità anche la procedibilità d'ufficio per lesioni agli agenti di polizia. Terza ondata di calore sull'Italia, in Sardegna si sfiorano i 40 gradi e il picco è atteso tra giovedì e venerdì con 15 città da bollino rosso. In arrivo però anche forti temporali al nord, allerta gialla. In Veneto ed Emilia-Romagna cresce l'attenzione anche per i rischi legati alla salute. 6 operai sono morti nell'incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles. Le vittime sono state trovate nel primo dei 2 ascensori precipitati. Per il sindaco è il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Sul posto anche il re del Belgio e il premier De Wever. La Spagna conquista la finale del mondiale battendo 2-0 la Francia con un gol per tempo di Oyarzabal sul rigore e Pedro Porro. Le furie rosse tornano a giocarsi il titolo 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Domenica New York affronteranno in finale la vincente della sfida tra Inghilterra e Argentina, in programma questa sera alle 21. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Mac.
1: Parliamo insieme all'interno di The Mag della strana soddisfazione quando il semaforo diventa verde proprio mentre arrivi. Può sembrare una sciocchezza, lo so, ma si parla di risparmio. Anche se sono 20 secondi, ma è pur sempre risparmio del tempo. Questo piccolo episodio fa sorridere tante persone, come se la giornata ci stesse dando una mano. Pensateci, quando invece il semaforo diventa rosso all'ultimo secondo, abbiamo proprio l'impressione che l'universo ce l'abbia con noi, soprattutto quando andiamo di fretta. Dobbiamo andare al lavoro, ad un appuntamento, la percezione proprio della giornata cambia. Gli studiosi che si occupano di comportamento parlano spesso di micro ricompense, cioè sono piccoli eventi positivi che possono sembrare banali, che però il cervello registra con piacere. Il parcheggio trovato subito, l'ascensore che arriva immediatamente, la fila che scorre veloce, il semaforo verde, sono dettagli, ma sommati tra loro cambiano il modo in cui viviamo una giornata. Forse dovremmo iniziare a dare proprio un po' di valore in più a queste piccole vittorie quotidiane, perché non cambiano assolutamente la vita, lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo e ridirlo, però a volte cambiano l'umore e fa tanto.
2: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al

0: a Radio Jesolo Web.
1: È il tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, terza mostra inaugurata in pochi giorni al Jay Museo. La proposta culturale della città sta cominciando ad aumentare, direi, in termini esponenziali.
3: Diciamo che la sfida che abbiamo lanciato è quello di lanciare appunto un contenitore, un gioiello da un punto di vista architettonico come il Jay Museo. È riuscita, quindi in questi anni abbiamo riempito un calendario di manifestazioni e di eventi all'interno di questa struttura che copre 12 mesi l'anno, quindi la capacità della città di offrire offerta culturale anche fuori dal classico periodo stagionale ed estivo. In questi anni abbiamo anche esplorato, come in questo caso, l'opportunità di riservare alcuni spazi ad un'offerta più commerciale, quindi abbiamo fatto una selezione pubblica che ha appunto identificato un operatore economico che apre questa Moon, che è una mostra di carattere scientifico divulgativo che riesce a coniugare sia un'offerta ai residenti ma soprattutto un'offerta per i nostri ospiti e turisti, e quindi siamo molto fiduciosi che i numeri poi daranno soddisfazione a tutta la città, a tutto il sistema ricettivo e all'offerta turistica di Jesolo.
2: Sindaco, come avviene per altre situazioni, altre location, anche Jay Museo, quindi può funzionare attraverso una collaborazione tra pubblico e privato?
3: Assolutamente, dobbiamo uscire dalla logica della divisione, ma dobbiamo abbracciare una logica di sistema, e quindi pubblico e privato lavorano insieme, come in questo caso, come in tante altre situazioni, per creare una città attrattiva appunto 12 mesi l'anno e esplorare sempre di più quel messaggio di Jesolo attrattiva 12 mesi l'anno in tutte le stagioni, ogni stagione con una sua offerta particolare.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

No, le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale, qui su Radio Jesolo Web, pronti anche quest'oggi per cominciare una nuova puntata insieme, pronti soprattutto insomma per andare a conoscere i tanti eventi in programma nel nostro territorio.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

15 luglio, di nuovo ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Vediamo subito qual è la situazione segno per segno. Ariete, cercate di non strafare, sarà l'unico rischio di oggi. Toro, la vostra mente sarà lucida e ricca di fantasia. Gemelli, momenti di forte creatività e inventiva, non stancatevi. Cancro, vedrete riconosciuti i vostri meriti, seppur con una certa fatica. Leone, limitatevi a prendere atto di un piccolo imprevisto. Vergine, ascolterete con attenzione un saggio consiglio di un amico. Bilancia, avrete la mente sgombra di pregiudizi, incontri molto interessanti. Scorpione, nei vostri programmi potrà esserci una battuta d'arresto. Sagittario, il vostro morale sarà alle stelle e vi sentirete meglio. Capricorno, prendete le cose con maggior senso dell'umorismo. Acquario, saprete cavarvela egregiamente nelle situazioni più intricate. E ai pesci, diciamo sul lavoro, troverete la collaborazione dei colleghi. Anche per questo 15 luglio è tutto con l'oroscopo, noi ci risentiamo domani, a tutti voi una buona giornata.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura.

Ancora ben ritrovati in diretta in questo mercoledì 15 di luglio insieme a me, insieme ad Ale, quando a questo punto insomma parliamo anche di meteo, lo facciamo perché se da una parte il caldo continua, ahimè, a farsi sentire, beh, il Veneto, tutta la nostra regione sta preparando a quella che sarà una fase di maggior instabilità, soprattutto nella giornata di oggi. Ecco, secondo ARPAV sarà una giornata da tenere sotto osservazione perché sono attesi rovesci ma anche temporali, in alcuni casi intensi, che partiranno dalle zone montane e pedemontane e successivamente poi si estenderanno anche alla pianura e alle zone costiere. C'è una bella notizia però, perché a quanto pare arriverà il sollievo dal caldo questo verso il fine settimana.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora ben ritrovati nel nostro appuntamento insieme qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, qui a questo punto per ricordarvi anche quello che sarà l'appuntamento in programma questa sera a partire dalle ore 21 in Piazza Milano con Jesolo Libri. L'ospite di oggi sarà Gianrico Carofiglio.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Don't nobody else make me feel like...

Amici ancora, salve a tutti, ancora un buon mercoledì 15 di luglio in diretta qui su Radio Jeslo Web. A questo punto, insomma, per parlare anche delle tante animazioni in programma per le piazze della città questa sera. Partiamo da Piazza Marconi, dove è in programma un DJ set e animazione. Piazza Carducci invece ospiterà a partire dalle 21 l'animazione con Tropicarium, e poi ancora Piazza Aurora, dove sarà presente Gianluca Danieli con Let's Groove e la musica anni 70, 80 e 90.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori.

La musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia in questo mercoledì mattina, pronti per andare a conoscere anche che cosa ospiterà Piazzetta Casabianca questa sera, perché sarà presente il mercatino con i mercanti d'autore.

0: La storia.
1: Tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, termina qui questa nostra puntata insieme. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi anche quest'oggi. Vi do appuntamento a domani, a giovedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, terza mostra inaugurata in pochi giorni al Jay Museo, la proposta culturale della città sta cominciando ad aumentare, direi, in termini esponenziali.
3: Diciamo che la sfida che abbiamo lanciato è quello di lanciare appunto un contenitore, un gioiello dal punto di vista architettonico come il Jay Museo. È riuscita, quindi in questi anni abbiamo riempito un calendario di manifestazioni e di eventi all'interno di questa struttura che copre 12 mesi l'anno, quindi la capacità della città di offrire offerta culturale anche fuori dal classico periodo stagionale ed estivo. In questi anni abbiamo anche esplorato, come in questo caso, l'opportunità di riservare alcuni spazi ad un'offerta più commerciale, quindi abbiamo fatto una selezione pubblica che ha appunto identificato un operatore economico che apre questa Moon, che è una mostra di carattere scientifico divulgativo che riesce a coniugare sia un'offerta ai residenti ma soprattutto un'offerta per i nostri ospiti e turisti, e quindi siamo molto fiduciosi che i numeri poi daranno soddisfazione a tutta la città, a tutto il sistema ricettivo e all'offerta turistica di Jesolo.
2: Sindaco, come avviene per altre situazioni, altre location, anche Jay Museo, quindi può funzionare attraverso una collaborazione tra pubblico e privato?
3: Assolutamente, dobbiamo uscire dalla logica della divisione, ma dobbiamo abbracciare una logica di sistema, e quindi pubblico e privato lavorano insieme, come in questo caso, come in tante altre situazioni, per creare una città attrattiva appunto 12 mesi l'anno e esplorare sempre di più quel messaggio di Jesolo attrattiva 12 mesi l'anno in tutte le stagioni, ogni stagione con una sua offerta particolare.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Stabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. We need more understanding.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

cultura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Porque si no me muero, todo llegará.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
2: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon mercoledì a voi e buon mercoledì alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
3: Ciao Alessandra, come stai?
2: Bene.
3: Già stai un pochettino più abbronzata.
2: Sì, grazie a te, diciamolo, sì. Lo so che lo vuoi dire, nostra amici del Comedy. Sì, è vero.
3: Sei più guapa.
2: È vero, sono più guapa grazie alla nostra Ceci che diventerà a breve la mia personal trainer, la mia personal shopper, la mia personal tutto anche.
3: Io ti porto in giro.
2: Sì,
3: almeno
2: mi fa fare proprio un glow up, ragazzi, che poi dopo non mi riconoscerete più.
3: Dopo così, la fila. Alla fila
2: ciancio alle bande e parleremo tra poco di, ho introdotto una nuova rubrica, chissà se funzionerà, abitudini del passato. Ci sono alcune tradizioni che raccontano molto dell'essere umano in generale e per questo vi porto nell'antica Grecia, o meglio in Persia, però non vi spoilerò altro.

0: mondo del web, cose che la generazione Z non capirebbe. Quindi alcuni commenti trovati sul web che potremmo capire solo io o solo te, non lo so, ci sono alcune cose che riguardano spesso anche la cultura pop tipicamente italiana, ovviamente, quindi poi te ne parlerò, non so se qualcosa...
1: Mi servirà il traduttore?
0: No, secondo me qualcosa sai anche tu, perché comunque è tanto che sei qui, no?
1: Sì. Però
0: sono comunque cose... che rimandano a che la generazione di oggi non potrebbe capire, non c'è niente da fare. Poi dopo è più facile a farsi che a dirsi. Poi tra poco te lo spiego.
1: Ok.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Pronti a cominciare anche questa nuova puntata del mercoledì con una nuova rubrica. Oggi abitudini del passato. Allora, attenzione. Nella tradizione raccontata dagli storici greci, i persiani avevano un modo particolare per prendere delle decisioni importanti. Tu sei una tipa indecisa di solito?
2: No.
1: Ok, sei molto... Io sì, perennemente indecisa.
2: Dipende, se sono cose molto molto importanti ci penso, ci ripenso.
1: No, io anche sulle stronzate.
2: Però a volte sono troppo impulsiva.
1: Ma infatti i persiani, soprattutto per questioni serie o politiche, avevano una pratica tutta loro, che adesso vi racconto. Quando dovevano scegliere qualcosa di importante, facevano una specie di doppio test. Allora, il primo lo facevano da sobri. Quindi discutevano la decisione in modo razionale, con tutta l'assemblea del caso, cercando di capire cosa fosse giusto o conveniente. Poi c'era una seconda fase, che può sembrare insolita oggi, ma dopo aver riflettuto da sobri, loro si riunivano anche da ubriachi, ma si imbriacavano pesanti.
2: Vino veritas.
1: Esatto, e durante il banchetto con il vino ridevano, parlavano, discutevano, e sempre della stessa decisione. Però in uno stato emotivo più istintivo, diciamo così. Esatto. Il motivo non era fare festa, anche se comunque
2: per me era una scusa, una buona scusa.

0: loro dicono che, o meglio, i greci che hanno riportato queste abitudini dei persiani raccontano che confrontare due versioni della stessa scelta, una lucida e controllata e l'altra più spontanea e guidata dalle emozioni, era l'idea che appunto accompagnava ogni decisione, perché se una decisione funzionava in entrambi gli stati, ok, allora era probabilmente davvero solida.
1: Quindi poi, era quella giusta.
0: Quella giusta se era sempre la stessa scelta sia da sobri che da ubriachi. Poi il giorno dopo, quando tornavano sobri, facevano un'ultima verifica per confermare o modificare la scelta. Quindi in pratica cioè il processo aveva tre momenti. Prima la ragione, poi l'emozione, chiamiamola emozione, l'effetto del vino, ok? E infine di nuovo la ragione. Quindi un modo molto particolare per cercare un equilibrio tra la testa e l'istinto.
1: Ma io mi domando, se queste due teorie non andavano d'accordo, che facevano?
0: Il terzo giorno prendevano la decisione di nuovo lucida.
1: Ah,
0: capito? Beh, invece io mi domando, perché non torniamo al tempo dei persiani?
1: Beh, non sarebbe male.
0: No, secondo me no.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato della curiosa pratica, abitudine dei persiani di riunirsi durante le importanti scelte sia da sobri che da ubriachi.
2: Da borrachos
1: e poi capire un po' quello che c'era da fare. Perché secondo loro se da ubriachi la decisione era uguale a quella da sobri il giorno prima, era proprio la scelta perfetta.
2: Ma tu le scelte migliori quali sono da ubriaca?
1: Le mie? Ah, da non sobria. Guarda.

0: saprei un attimo rispolverare l'album dei ricordi. In questo momento non ti saprei rispondere. Ma andiamo ai messaggi, che è meglio. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy. Luca dice: se devo prendere decisioni così anch'io, ho già vinto. Metà delle mie scelte verrebbero bocciate al primo round e l'altra metà al secondo. Sara invece dice: immagina il meeting, cioè immagina i meeting di oggi, no? Tutti ubriachi in riunione. Ok ragazzi, ora decidiamo da sobri e tra un'ora si replica con il vino. Io al secondo round proverei anche di comprare una nave, in effetti. Poi dipende quanto uno si ubriaca. Vabbè, concludiamo con Marco che dice: onestamente, questo metodo mi sembra geniale. Se una scelta regge sia alla lucidità che al caos, allora è destino. Esatto Marco, hai centrato proprio il punto. Era un po' questo quello che loro pensavano. I persiani. Tu invece scegli meglio da sobria o da ubriaca?
1: Allora, io non so che scelgo, però so solo che quando bevo penso che ballo da paura. Anche tutto, anche la salsa, la baciata, come
0: sei una ballerina,
1: come ballo
0: top.
1: Bene. Sì.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco, amici del Comedy Radio Show, torniamo alla playa con la nostra Cecilia, perché lei è una tipa caliente e ci porta sempre al mare. Fisicamente, perché mi ci ha trascinata e mi sto anche abbronzando, grazie.
2: Stai molto meglio.
1: Grazie, grazie mille. E anche con l'immaginario, perché tra poco parleremo proprio di libri in spiaggia.
2: Ma a te piace leggere in spiaggia?
1: Bah, in spiaggia no,

0: Però sì, a casa sì, molto, leggo molto. In spiaggia no, non mi va, fa caldo, non mi concentro, no.
1: Piccola.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo. Libro in spiaggia sì, libro in spiaggia no. Chi lo sa? La nostra se si legge. Io a casa, lei in spiaggia. Dici un po'.
2: Beh, mi piace, magari dopo pranzo metto sotto l'ombrellone quella mezz'oretta, non di più, perché io mi devo abbronzare. Io sono, capito, di qua, di là. Allora, comprare un mattone di 600 pagine con grandi propositi culturali e poi passare 3 settimane a fare

0: sempre i cruciverba, succede, eh? Sono proprio dati scritti, riscritti. Allora, i dati dell'Associazione Italiana Editori conferma che le vendite di libri registrano un picco prima delle partenze, ma le statistiche sull'effettiva lettura dicono che il 50% dei volumi portati al mare non supera mai pagina 20.
1: Allora, io sono curiosa di sapere questi statisti che fanno statistiche su ogni cosa, come fanno a sapere se io il libro che l'ho comprato l'ho letto? Vanno a rompere le palle alla gente sotto l'ombrellone?
0: Fanno dei sondaggi, ovviamente.
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Ma tutto questo è colpa del calore, il rumore dei bambini, il DJ da spiaggia . Poi arriva l'happy hour, vai all'aperitivo.
1: Passa il bonazzo di turno, che fai? Cioè, lo sguardo.
0: Non ti giri.
1: Ti metti a guardare il libro, guardati intorno.
0: Esatto,
1: la bonanza.
0: Infatti. Ma qual è il libro che vi portate dietro da, non so, da tre stati di fila e che non avete mai aperto?
1: No, io ce n'ho uno che mi porto sempre in giro ma non lo finisco. Ma più che altro quando viaggi, anche forse non proprio per andarci in spiaggia, ma tu dici vabbè, lo leggo in treno, lo leggo in aereo, poi io mi abbiocco e non lo leggo.
0: Io mi ricordo un'estate che era uscita la trilogia dei 50 sfumature.
1: Sì.
0: E vedevi tutte queste donne con 50 sfumature di rosso, di grigio, di...
1: Io invece ho da un po' di tempo Come diventare un leader di successo. Non chiedermi perché io l'abbia acquistato e perché lo voglia leggere, ma comunque sono anni che me lo porto dietro e infatti non ci ho capito niente, infatti non sono una leader e niente, va bene così. Si spiegano tante cose.
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze nella maggioranza continuano le riflessioni sulla sconfitta parlamentare che ha messo in evidenza le divisioni interne al centro-destra. Lo scrutinio segreto alla Camera si è concluso con 188 voti contrari e 187 favorevoli, facendo saltare la proposta che puntava a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Un risultato che ha immediatamente alimentato il dibattito su possibili franchi tiratori, con le opposizioni che hanno colto l'occasione per attaccare il governo. La Premier Meloni difende la proposta pur ammettendo la necessità di una riflessione politica. Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e parlamentari vicini a Vannacci continuano a respingere ogni responsabilità. 5 condanne sono diventate definitive nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati, confermando l'ergastolo per i genitori della giovane, ritenuti mandanti del delitto, e per i cugini. Definitiva anche la condanna a 22 anni di reclusione per lo zio. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova arrivano le scuse di Autostrade nel

tempo che seguì il crollo continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo, scrive l'amministratore delegato del gruppo Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, in una lettera aperta alla vigilia

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Libro sì, libro no, in spiaggia, sotto l'ombrellone. Quanti libri acquistati prima dell'estate o durante l'estate? Tantissimi. Quanti letti? Quasi, cioè le statistiche.
2: Se arriva a pagina 20.
1: Eh sì, Cecilia ha portato delle statistiche di alcuni statisti che, come ho detto io, vanno sotto l'ombrellone a chiedere: ma questo fino a che pagina l'ha letto? No, fanno dei sondaggi. È comunque uno studio, insomma, confermato, che dice che in realtà anche se compriamo il libro poi in spiaggia non lo leggiamo.
2: Abbiamo troppe distrazioni.
1: Eh beh, tra vari cosce, culi che passano. No, scherzo. Allora andiamo ai messaggi dei nostri amici.
2: Roberto ha comprato la biografia di Churchill. In aeroporto. È talmente pesante che l'ho usata per fare ginnastica sul bagnasciuga. Ma sono fermo alla prefazione.
1: E vabbè, comunque un mattonazzo. Anche tu,
2: E Elena, io porto sempre i libri con le copertine intellettuali per fare bella figura con i vicini di ombrellone, ma dietro ci nascondo le riviste di gossip sul trono classico.
1: Ah, attenzione, oppure i libri hot. I libri un po',
2: chissà. Simone, il cruciverba batte la grande lettura 10-0. Sì. Sotto il sole il mio cervello rifiuta i concetti complessi, vuole solo sapere qual è il capoluogo dell'Umbria.
1: Ecco, sai, vabbè, ci sta, hai ragione. Sì. Sai quante cose si imparano col cruciverba? Ecco, una cosa che mi è venuta in mente che mi piace fare, con te ancora non l'ho fatto, giocare a carte.
2: Che bello.
1: A me piace giocare a carte in spiaggia.
2: Burraco. Canasta,
1: sì.
2: Scopa.
1: Allora domani porto le carte.
2: Va bene.
1: Dopo la radio andiamo.
2: Ci sto.
1: Ok, oggi niente carte, però andiamo al mare lo stesso.
2: Sì.
1: Dai.
0: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.
3: Freaky.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo bevuto vino coi persiani, vi abbiamo portato in spiaggia a giocare a carte e a leggere libri. Che dire, adesso tra poco sarà il momento però di raccogliere il meglio del peggio dal mondo del web con la nostra

0: La rubrica hashtag flop and roll. Quest'oggi cose che la Gen Z non capirebbe. Quindi alcuni commenti e parole che possiamo capire solo tra noi diversamente giovani.
1: Ah. La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, anime salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose che solo, cose che quelli della Gen Z non capirebbero mai. Cioè i giovani, noi siamo diversamente giovani, sia io che...
2: Beh, io sono molto, molto più diversamente giovane di te, eh?
1: Quindi se diciamo siete over 30, sicuramente questi commenti, queste frasi sono un qualcosa che capite solo voi. Non i vostri figli, non i vostri nipoti, non i vostri amici al di sotto dei 30. Allora, cominciamo con... Sono curiosa di vedere se si ha qualche lampadina che gli si accende, perché tante sono pubblicità magari, mm-hmm. E quindi dipende anche un po' della cultura pop italiana fondamentalmente. Però iniziamo con: c'è Gigi? No, è la cremeria? Questa per esempio era una...
2: Sì,
1: la conosci?
2: Sì, okay. Sì, come no.
1: Poi la Christmas card.
2: Ecco.
1: La Christmas card era quella tessera per andare nella cabina.

0: telefonica, che a Natale costava meno, era una promozione. Adesso le cabine telefoniche non esistono più. Poi abbiamo Ambedi come balla Nando, non so se te la ricordate questa, sì. Chef Tony Miracle Blade. Comunque la maggior parte sono pubblicità. Questo la dice lunga anche su quanto stavamo appiccicati alla TV.
1: È adesso vero. È difficile. Sai che facevo io con i miei parenti? E siccome le conoscevamo tutte le pubblicità, sì, dieci minuti,
0: la sfida.
1: Esatto, la sfida che indovinava. sì, era divertente.
0: Un'altra cosa che rimanda molto a quei tempi è TVUKDB.
1: Questa
0: voglio,
1: non la so.
0: Ti voglio un casino di bene.
1: Ah, ecco.
0: Avevamo i messaggi con i caratteri contati, no? E quindi sì, si abbreviava tutto. Poi Snake, vabbè, chi è che non si ricorda Snake? Poi abbiamo, aspettate perché sto scorrendo.
1: A me piaceva molto giocare a Tetris,
0: Tetris,
1: ma in bianco e nero.
0: Tetris. Poi Brava Giovanna Brava, anche qua è un'altra pubblicità. Brava Giovanna Brava, era così. Poi Emul, 3 giorni di attesa se andava bene e ti ritrovavi un porno la maggior parte delle
1: volte. Ecco, questo mi era successo, è la prima volta che ho installato Emula nel computer. Vado per scaricarmi un album di un cantante spagnolo
0: e invece ti sei trovata un po'.
1: XXXXX.
0: Poi abbiamo Ambrogio, un certo languorino, Ambrogio, Ambrogio, oppure petto, coscia, coscia, peccato è tutto petto, sono tutte quante pubblicità. Poi, vabbè, prendi la cornetta mondiale, casa ti aspetta. Il festival bar, i mondiali di calcio, che una volta insomma ci arrivavamo almeno a classificarci, ma questa è un'altra storia. E qua abbiamo un Cicileo, ma non lo posso spiegare, tu sai che cos'è?
1: No.
0: Ecco, non te lo spiegherò fuori onda.
1: Okay.
0: Poi abbiamo gli Eiffel 65, so de latina, però dai, è già un po' più Gen Z. So de latina, questa è una cosa un po' più attuale. E poi no, Gigi la cremeria che torna. Concludiamo con, vediamo se trovo, vabbè, Fantabosco e Mi chiamo Virgola. Ti ricordi? Mi chiamo Virgola, sono un gattino.
1: Ah sì,
0: sono
1: come
0: la
1: no?
0: Stella del telefonino.
1: La sai tutta, eh?
2: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: time.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Abbiamo fatto anche un bel tuffo nei ricordi oggi con la nostra Ceci, che anche lei è diversamente giovane come me, e abbiamo parlato di cose che voi della Gen Z non potete capire. Pappappero.
3: Come mi viene in mente quella pubblicità? E adesso vado con il
2: primo che incontro. Buonasera. Vero, vero. Si fa molto ridere anche quella. Bene, oggi puntata un po' nostalgica. Torneremo domani un po' più con lo sguardo verso il futuro, forse, non lo so. Non vi anticipiamo niente di quello che diremo, però ci saremo. Chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa.
3: Hasta mañana.
2: Quindi a domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
3: Ciao.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Question. 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, terza mostra inaugurata in pochi giorni al Jay Museo. La proposta culturale della città sta cominciando ad aumentare, direi, in termini esponenziali.

diciamo che la sfida che abbiamo lanciato è quello di lanciare appunto un contenitore, un gioiello da un punto di vista architettonico come il J Museo. È riuscita, quindi in questi anni abbiamo riempito un calendario di

0: Quindi può funzionare attraverso una collaborazione tra pubblico e privato?
1: Assolutamente, dobbiamo uscire dalla logica della divisione, ma dobbiamo abbracciare una logica di sistema e quindi pubblico e privato lavorano insieme, come in questo caso, come in tante altre situazioni, per creare una città attrattiva appunto 12 mesi l'anno e esplorare sempre di più quel messaggio di Jesolo attrattiva 12 mesi l'anno in tutte le stagioni, ogni stagione con una sua offerta particolare.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Girl, I'm about to have a

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Allora, 80 anni e non sentirli, e secondo me si campa più a lungo con un bel senso dell'umorismo, con la voglia sempre di giocare e di scherzare, che non manca a Sylvester Stallone, che ha appena compiuto 80 anni. Allora, qualche giorno fa, proprio nel giorno del suo compleanno, stavano facendo una live sui social, suo fratello gli stava facendo gli auguri e mentre parla a un certo punto si vede Sylvester Stallone che si mette il pollice in bocca e poi glielo infila dentro l'orecchio, ragazzi. No, no, vabbè, un siparietto fighissimo, andate sui social di Stallone. E lo trovate.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Allora, parliamo di questa disavventura che per fortuna si è conclusa con una risata, di cui è stato vittima qualche giorno fa il principe Harry. Allora, lui praticamente ha partecipato allo Scottish Summer Festival, che è un evento annuale organizzato da un ente benefico che sostiene i bambini che hanno perso i genitori nelle forze dell'ordine, e praticamente ha partecipato a una sessione di yoga con i ragazzini e con le capre. A un certo punto una capra si è avventata sui suoi gioielli di famiglia. Qualcuno ha commentato: c'è stato un attentato.

ai gioielli della corona. Poi, per fortuna, vabbè, non è successo niente di che, è stato un piccolo incidente, ma niente di grave, l'animale è stato fermato subito. Comunque, se andate sui social, forse trovate anche qualcosa al riguardo, qualche foto, qualche immagine.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo tutti i pomeriggi con me, Adriana Paratore. Io sarò con voi ancora fino alle 17.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: I wanna talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Allora, parliamo di quello che è successo l'8 luglio scorso. Questa passeggera di nome Grace, che per qualche motivo aveva perso una coincidenza e si è ritrovata all'aeroporto dell'Ohio a dover risolvere un problema, a un certo punto pare sia stata aiutata da uno del personale dell'aeroporto che però poi ha perso di vista. Voleva dargli il suo numero di telefono perché ha visto che non aveva nessun anello al dito e che era molto carino, però lui in quel momento era impegnato, stava lavorando. Non l'ha voluto disturbare, però ha deciso di raccontare la sua storia con un post sui social, chiedendo agli utenti di aiutarla a ritrovare questo ragazzo. Ebbene, questo post è stato ricondiviso dalla compagnia aerea che si è subito adoperata per farli incontrare. Alla fine si sono incontrati, è scoccata la scintilla. Lui, tra l'altro, gli ha portato pure un mazzo di fiori e alla fine hanno fissato il loro primo appuntamento. Poi c'è qualcuno che ha detto: "Vi voglio organizzare il matrimonio", e loro hanno detto: "Vabbè, fermi, dobbiamo ancora fare il nostro primo appuntamento, non vi allargate".
1: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17. Lo sai.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

sampli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: mine.
1: 17.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Partiamo dal Mondiale. La Spagna conquista la finale battendo la Francia per 2-0 al termine di una semifinale dominata dall'inizio alla fine. A sbloccare il risultato è Oyarzabal dal dischetto, mentre nella ripresa Pedro Porro firma il raddoppio che chiude definitivamente i conti. Serata da dimenticare per la Francia e per Kylian Mbappé, annullato dalla difesa spagnola e mai realmente incisivo. Per la Roja arriva così l'ennesima finale internazionale degli ultimi anni, mentre si chiude l'avventura mondiale dei Bleu e quella del commissario tecnico Didier Deschamps, che lascia la panchina dopo 14 anni alla guida della nazionale. Questa sera si completerà il quadro della finale. Ad Atlanta alle 21 andrà in scena la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina, una partita che richiama una delle rivalità più iconiche della storia del calcio, oltre 40 anni dopo la celebre sfida passata alla storia per la mano dei dios di Diego Armando Maradona. Scaloni dovrebbe confermare Julian Alvarez al fianco di Messi, mentre Tuchel punta sull'esperienza di Kane e sul talento di Bellingham per riportare l'Inghilterra in finale. Restiamo sul calcio, si avvia verso la chiusura il filone milanese dell'inchiesta sulle presunte pressioni nel sistema arbitrale. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi e ha disposto l'archiviazione anche per l'Inter. Secondo i magistrati, le indagini non hanno evidenziato l'esistenza di un sistema strutturato finalizzato a influenzare le designazioni arbitrali o ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni. L'archiviazione riguarda le ipotesi emerse attorno a 4 partite finite sotto osservazione. Una parte dell'inchiesta relativa alle presunte interferenze nella sala VAR è stata invece trasmessa alla Procura di Monza, mentre gli atti sono stati inviati anche alla Procura federale della FIGC e al CONI per le valutazioni di competenza. In chiusura al tennis, il trionfo a Wimbledon ha consolidato ulteriormente la leadership di Jannik Sinner nel ranking ATP. L'azzurro è già matematicamente certo di restare numero uno del mondo almeno fino agli US Open e può guardare con fiducia al grande obiettivo della stagione, chiudere il 2026 in vetta alla classifica mondiale. Da qui all'ATP Finals sono ancora in palio 8.500 punti e, forte del vantaggio accumulato, Sinner avrebbe bisogno di raccogliere tra i 3.000 e i 3.500 punti per avvicinarsi in modo decisivo al traguardo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Il Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. La

per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said I could.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, terza mostra inaugurata in pochi giorni al Jay Museo. La proposta culturale della città sta cominciando ad aumentare, direi, in termini esponenziali.
3: Diciamo che la sfida che abbiamo lanciato è quello di lanciare appunto un contenitore, un gioiello da un punto di vista architettonico come il Jay Museo. È riuscita, quindi in questi anni abbiamo riempito un calendario di manifestazioni e di eventi all'interno di questa struttura che copre 12 mesi l'anno, quindi la capacità della città di offrire offerta culturale anche fuori dal classico periodo stagionale ed estivo. In questi anni abbiamo anche esplorato, come in questo caso, l'opportunità di riservare alcuni spazi ad un'offerta più commerciale, quindi abbiamo fatto una selezione pubblica che ha appunto identificato un operatore economico che apre questa Moon, che è una mostra di carattere scientifico divulgativo che riesce a coniugare sia un'offerta ai residenti ma soprattutto un'offerta per i nostri ospiti e turisti, e quindi siamo molto fiduciosi che i numeri poi daranno soddisfazione a tutta la città, a tutto il sistema ricettivo e all'offerta turistica di Jesolo.
2: Sindaco, come avviene per altre situazioni, altre location, anche Jay Museo, quindi può funzionare attraverso una collaborazione tra pubblico e privato?
3: Assolutamente, dobbiamo uscire dalla logica della divisione, ma dobbiamo abbracciare una logica di sistema, e quindi pubblico e privato lavorano insieme, come in questo caso, come in tante altre situazioni, per creare una città attrattiva appunto 12 mesi l'anno e esplorare sempre di più quel messaggio di Jesolo attrattiva 12 mesi l'anno in tutte le stagioni, ogni stagione con una sua offerta particolare.
4: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Inizia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. This ain't

0: 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere della provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale. La vicenda risale ad aprile 2021. E sempre la Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e per i due cugini della vittima, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La 18enne pakistana venne uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nel maggio del 2021, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Nuovi guai giudiziari per Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato un avviso di conclusione delle indagini nei confronti della parlamentare di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, oltre a una società, nell'ambito dell'inchiesta che riguarda i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria SRL. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato. Alla Camera prosegue l'esame della nuova legge elettorale e dopo lo stop all'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, oggi un'altra divisione nella maggioranza, con un emendamento dei Bannacciani sulle preferenze che è stato bocciato ma ha ricevuto 139 sì, con FD che ha votato a favore. Intanto le opposizioni sono pronte a votare sì all'emendamento di maggioranza per i fuorisede. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha reso noto di aver completato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. I raid, durati circa 90 minuti, hanno ulteriormente ridotto la capacità dell'Iran di colpire il traffico commerciale a Hormuz. Lo stretto resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni americane, avverte Teheran. Questa è la fine del mio percorso politico e sono orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato, è quanto ha dichiarato l'ormai ex premier britannico Keir Starmer al termine della sua ultima sessione di Question Time alla Camera dei Comuni. Starmer consegnerà lunedì le chiavi del numero 10 di Downing Street al suo successore Andy Burnham. Il ciclismo, il norvegese Werenskiold vince in volata l'11ª tappa del Tour de France. La vicina è Verdi, 161,3 km. Lo sloveno Pogacar sempre in maglia gialla. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

inspiegabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del Premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo, l'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.